Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: no, e ridi.
1: Hai sentito?
2: Come?
3: Ancora sconti.
4: Cosa?
2: E dai, fatti sentire.
5: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal fine.

0: Radio Puglia.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ho sofferto per te. Ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Radio Puglia.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Hai sentito?
3: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
4: Guarda,
3: e dai, fatti sentire.
0: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: progetto e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle 7 alle 18 tra lo svincolo per Acqua Fredda di Maratea e lo svincolo per Ponte sul Castrocucco nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara Tito, tra gli svincoli di Picerno e di Tito, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 30 maggio 2026. È il 150esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giovanna. Il nome ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
1: Accadde oggi.
2: Il 30 maggio del 1431, a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo. Conosciuta anche come la Pulzella d'Orléans, contribuì a risollevare le sorti della Francia durante la Guerra dei Cent'anni, guidando vittoriosamente le armate francesi contro quelle inglesi. Catturata dai borgognoni, Giovanna fu venduta agli inglesi, che la sottoposero a un processo per eresia, al termine del quale fu condannata al rogo. Beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV, Giovanna d'Arco è oggi patrona di Francia e eroina nazionale.
1: Chi è nato oggi?
2: Oggi facciamo gli auguri al presentatore TV Piero Chiambretti, nato ad Aosta il 30 maggio 1956. Attivo dagli anni 80, Chiambretti è uno dei volti più noti della TV italiana, dove ha condotto trasmissioni di grande successo come Marchette e Chiambretti Night.
1: Cinema.
2: Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi, coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Dal film L'attimo fuggente.
1: Proverbio del giorno.
2: Non perdere la pazienza è già pazienza. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. 30 maggio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche in questo weekend. Cominciamo subito dall'Ariete.

0: Ambiziosi del solito, vorrete più che mai mettervi in mostra in ambito professionale, con il rischio però di strafare e di ottenere il risultato opposto. Ricordate che l'umiltà è una dote importante, sempre. Toro, buone nuove in ufficio. Colpito dalla vostra abilità, un superiore non esiterà ad affidarvi un incarico di grande responsabilità. Un passo avanti verso la tanto sospirata promozione. Scelti i collaboratori più adatti, vi butterete a capofitto in questo lavoro. Gemelli, alti e bassi dal fronte del cuore. Se siete in fase di conquista potreste subire una battuta d'arresto, ma niente di particolarmente catastrofico e duraturo. Domani la caccia riprenderà alla grande. Per quanto riguarda la coppia invece ci vorrebbe molto, ma molto più dialogo tra di voi. Cancro, più caratterialmente deboli del solito, avrete la tendenza a complicarvi la vita con dubbi e incertezze privi di fondamento. Parlatene con qualcuno che ne sa più di voi e fidatevi anche di chi vi vuole bene. Leone, un collega anziano con il suo modo di fare troppo invadente vi renderà la vita impossibile. Non riuscirete a combinare niente di costruttivo e sarete costretti a fare gli straordinari per recuperare il tempo perduto. Evitate di offenderlo però con parole poco gentili. Vergine, vi sveglierete nervosi, senza voglia di uscire di casa e di incontrare gente, ma il dovere vi chiama e, nolenti o volenti, sarete costretti a recarvi al lavoro. Ma come dice un proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere. Bilancia, vi sveglierete oggi pieni di grinta e con tanta voglia di fare. Se poi si aggiunge anche la carica delle stelle dalla vostra parte, non c'è da meravigliarsi se vi sentiate completamente su di giri e pronti a vincere il mondo intero. Scorpione, in arrivo novità importanti dall'estero. Per alcuni potrebbe trattarsi della vincita di un viaggio, per altri un corso di aggiornamento, per i più giovani una gita scolastica in qualche città d'arte. Sagittario, piccoli imprevisti, soprattutto se siete in viaggio, si concludono senza gravi conseguenze, se non con una spesa imprevista che rischia comunque di mettervi di cattivo umore. Mantenete la calma, se non altro per la tutela della vostra stessa salute. Capricorno, le stelle vi saranno vicine e non mancheranno di invadervi con la loro influenza positiva qualunque cosa facciate. Vi regaleranno fascino e romanticismo che riuscirete ad usare nel modo più opportuno. Anche la preda più furba e più ambita cadrà nella vostra trappola. Acquario, se non avete impegni urgenti da portare a termine, fate prendere aria alla materia grigia con letture, hobby e attività sportive. Un giorno di ferie sarà più che sufficiente per ricaricare le batterie. Pesci, poco disponibili verso chi vi chiede aiuto e un po' troppo gelosi della vostra privacy, affronterete gli altri con diffidenza. Peccato che i primi a soffrirne sarete proprio voi, che vi taglierete fuori da soli da iniziative e rapporti molto interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia da Em Parigi di Trebimeteo. Il mese di maggio si sta per concludere sulle regioni di sud-est con questo weekend di bel tempo e stabilità. Grazie ad una pressione atmosferica ancora alta sul territorio, splende il sole tra Puglia e Basilicata. L'attenuazione della ventilazione già questo sabato permette un aumento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare punte di 30 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori o per sapere come andrà nel ponte del 2 giugno, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebimeteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle 7 alle 18 tra lo svincolo per Acqua Fredda di Maratea e lo svincolo per Ponte sul Castrocucco nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara Tito, tra gli svincoli di Picerno e di Tito, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Dimmi perché.

0: Sono le 6 e 58 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia da EM Parigi di Trebimeteo. Il mese di maggio si sta per concludere sulle regioni di sud-est con questo weekend di bel tempo e stabilità. Grazie ad una pressione atmosferica ancora alta sul territorio, splende il sole tra Puglia e Basilicata. L'attenuazione della ventilazione già questo sabato permette un aumento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare punte di 30 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori o per sapere come andrà nel ponte del 2 giugno vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebimeteo.

0: Radio Puglia. Sono le ore 7 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno. Sabato 30 maggio 2026. È il 150esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giovanna. Il nome ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 30 maggio del 1431, a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo. Conosciuta anche come la Pulzella d'Orléans, contribuì a risollevare le sorti della Francia durante la Guerra dei Cent'anni, guidando vittoriosamente le armate francesi contro quelle inglesi. Catturata dai borgognoni, Giovanna fu venduta agli inglesi, che la sottoposero a un processo per eresia, al termine del quale fu condannata al rogo. Beatificata nel 1909 da Pio X e

0: Organizzata nel 1920 da Benedetto XV, Giovanna d'Arco è oggi patrona di Francia e eroina nazionale.
1: Chi è nato oggi?
0: Oggi facciamo gli auguri al presentatore TV Piero Chiambretti, nato ad Aosta il 30 maggio 1956. Attivo dagli anni 80, Chiambretti è uno dei volti più noti della TV italiana, dove ha condotto trasmissioni di grande successo come Marchette e Chiambretti Night.
1: Cinema.
0: Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi, coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Dal film L'attimo fuggente.
1: Proverbio del giorno.
0: Non perdere la pazienza è già pazienza. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. 30 maggio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche in questo weekend. Cominciamo subito dall'Ariete. Più ambiziosi del solito, vorrete più che mai mettervi in mostra in ambito professionale, con il rischio però di strafare e di ottenere il risultato opposto. Ricordate che l'umiltà è una dote importante, sempre. Toro, buone nuove in ufficio. Colpito dalla vostra abilità, un superiore non esiterà ad affidarvi un incarico di grande responsabilità. Un passo avanti verso la tanto sospirata promozione. Scelti i collaboratori più adatti, vi butterete a capofitto in questo lavoro. Gemelli, alti e bassi dal fronte del cuore. Se siete in fase di conquista potreste subire una battuta d'arresto, ma niente di particolarmente catastrofico e duraturo. Domani la caccia riprenderà alla grande. Per quanto riguarda la coppia invece ci vorrebbe molto, ma molto più dialogo tra di voi. Cancro, più caratterialmente deboli del solito, avrete la tendenza a complicarvi la vita con dubbi e incertezze privi di fondamento. Parlatene con qualcuno che ne sa più di voi e fidatevi anche di chi vi vuole bene. Leone, un collega anziano con il suo modo di fare troppo invadente vi renderà la vita impossibile. Non riuscirete a combinare niente di costruttivo e sarete costretti a fare gli straordinari per recuperare il tempo perduto. Evitate di offenderlo però con parole poco gentili. Vergine, vi sveglierete nervosi, senza voglia di uscire di casa e di incontrare gente, ma il dovere vi chiama e, nolenti o volenti, sarete costretti a recarvi al lavoro. Ma come dice un proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere. Bilancia, vi sveglierete oggi pieni di grinta e con tanta voglia di fare. Se poi si aggiunge anche la carica delle stelle dalla vostra parte, non c'è da meravigliarsi se vi sentiate completamente su di giri e pronti a vincere il mondo intero. Scorpione, in arrivo novità importanti dall'estero. Per alcuni potrebbe trattarsi della vincita di un viaggio, per altri un corso di aggiornamento, per i più giovani una gita scolastica in qualche città d'arte. Sagittario, piccoli imprevisti, soprattutto se siete in viaggio, si concludono senza gravi conseguenze, se non con una spesa imprevista che rischia comunque di mettervi di cattivo umore. Mantenete la calma, se non altro per la tutela della vostra stessa salute. Capricorno, le stelle vi saranno vicine e non mancheranno di invadervi con la loro influenza positiva qualunque cosa facciate. Vi regaleranno fascino e romanticismo che riuscirete ad usare nel modo più opportuno. Anche la preda più furba e più ambita cadrà nella vostra trappola. Acquario, se non avete impegni urgenti da portare a termine, fate prendere aria alla materia grigia con letture, hobby e attività sportive. Un giorno di ferie sarà più che sufficiente per ricaricare le batterie. Pesci, poco disponibili verso chi vi chiede aiuto e un po' troppo gelosi della vostra privacy, affronterete gli altri con diffidenza. Peccato che i primi a soffrirne sarete proprio voi, che vi taglierete fuori da soli da iniziative e rapporti molto interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 58 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia da Em Parigi di Trebimeteo. Il mese di maggio si sta per concludere sulle regioni di sud-est con questo weekend di bel tempo e stabilità. Grazie ad una pressione atmosferica ancora alta sul territorio, splende il sole tra Puglia e Basilicata. L'attenuazione della ventilazione già questo sabato permette un aumento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare punte di 30 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori o per sapere come andrà nel ponte del 2 giugno vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebimeteo.

0: Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Ti svegli col mal di schiena e sei

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
4: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.

0: Siete a un Audi Service. La vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: l'almanacco del giorno. Sabato 30 maggio 2026. È il 150esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giovanna. Il nome ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 30 maggio del 1431, a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo. Conosciuta anche come la Pulzella d'Orléans, contribuì a risollevare le sorti della Francia durante la Guerra dei Cent'anni, guidando vittoriosamente le armate francesi contro quelle inglesi. Catturata dai borgognoni, Giovanna fu venduta agli inglesi, che la sottoposero a un processo per eresia, al termine del quale fu condannata al rogo. Beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV, Giovanna d'Arco è oggi patrona di Francia e eroina nazionale.
1: Chi è nato oggi?
0: Oggi facciamo gli auguri al presentatore TV Piero Chiambretti, nato ad Aosta il 30 maggio 1956. Attivo dagli anni 80, Chiambretti è uno dei volti più noti della TV italiana, dove ha condotto trasmissioni di grande successo come Marchette e Chiambretti Night.
1: Cinema.
0: Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi, coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Dal film L'attimo fuggente.
1: Proverbio del giorno.
0: Non perdere la pazienza è già pazienza. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. 30 maggio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche in questo weekend. Cominciamo subito dall'Ariete. Più ambiziosi del solito, vorrete più che mai mettervi in mostra in ambito professionale, con il rischio però di strafare e di ottenere il risultato opposto.

0: ricordate che l'umiltà è una dote importante, sempre. Toro, buone nuove in ufficio. Colpito dalla vostra abilità, un superiore non esiterà ad affidarvi un incarico di grande responsabilità. Un passo avanti verso la tanto sospirata promozione. Scelti i collaboratori più adatti, vi butterete a capofitto in questo lavoro. Gemelli, alti e bassi dal fronte del cuore. Se siete in fase di conquista potreste subire una battuta d'arresto, ma niente di particolarmente catastrofico e duraturo. Domani la caccia riprenderà alla grande. Per quanto riguarda la coppia invece ci vorrebbe molto, ma molto più dialogo tra di voi. Cancro, più caratterialmente deboli del solito avrete la tendenza a complicarvi la vita con dubbi e incertezze privi di fondamento. Parlatene con qualcuno che ne sa più di voi e fidatevi anche di chi vi vuole bene. Leone, un collega anziano con il suo modo di fare troppo invadente vi renderà la vita impossibile. Non riuscirete a combinare niente di costruttivo e sarete costretti a fare gli straordinari per recuperare il tempo perduto. Evitate di offenderlo però con parole poco gentili. Vergine, vi sveglierete nervosi, senza voglia di uscire di casa ed incontrare gente, ma il dovere vi chiama e, nolenti o volenti, sarete costretti a recarvi al lavoro. Ma come dice un proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere. Bilancia, vi sveglierete oggi pieni di grinta e con tanta voglia di fare. Se poi si aggiunge anche la carica delle stelle dalla vostra parte, non c'è da meravigliarsi se vi sentiate completamente su di giri e pronti a vincere il mondo intero. Scorpione, in arrivo novità importanti dall'estero. Per alcuni potrebbe trattarsi della vincita di un viaggio, per altri un corso di aggiornamento, per i più giovani una gita scolastica in qualche città d'arte. Sagittario, piccoli imprevisti, soprattutto se siete in viaggio, si concludono senza gravi conseguenze, se non con una spesa imprevista che rischia comunque di mettervi di cattivo umore. Mantenete la calma, se non altro per la tutela della vostra stessa salute. Capricorno, le stelle vi saranno vicine e non mancheranno di invadervi con la loro influenza positiva qualunque cosa facciate. Vi regaleranno fascino e romanticismo che riuscirete ad usare nel modo più opportuno. Anche la preda più furba e più ambita cadrà nella vostra trappola. Acquario, se non avete impegni urgenti da portare a termine, fate prendere aria alla materia grigia con letture, hobby e attività sportive. Un giorno di ferie sarà più che sufficiente per ricaricare le batterie. Pesci, poco disponibili verso chi vi chiede aiuto e un po' troppo gelosi della vostra privacy, affronterete gli altri con diffidenza. Peccato che i primi a soffrirne sarete proprio voi, che vi taglierete fuori da soli da iniziative e rapporti molto interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: See?

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
4: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
14: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
15: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La crisi tra Russia, Ucraina e paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
2: L'ultima ora è un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti. E c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, 2 morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, 2 feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite, Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
1: Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli. 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
3: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebimeteo. Il mese di maggio si sta per concludere sulle regioni di sud-est con questo weekend di bel tempo e stabilità. Grazie ad una pressione atmosferica ancora alta sul territorio, splende il sole tra Puglia e Basilicata. L'attenuazione della ventilazione già questo sabato permette un aumento delle temperature massime in diverse località. Torneremo a toccare punte di 30 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori o per sapere come andrà nel ponte del 2 giugno vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebimeteo.
0: Rewind.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: I ricordi del cuore.

L'almanacco del giorno. Sabato 30 maggio 2026. È il 150esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giovanna. Il nome ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 30 maggio del 1431, a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo. Conosciuta anche come la Pulzella d'Orléans, contribuì a risollevare le sorti della Francia durante la Guerra dei Cent'anni, guidando vittoriosamente le armate francesi contro quelle inglesi. Catturata dai borgognoni, Giovanna fu venduta agli inglesi, che la sottoposero a un processo

0: per eresia, al termine del quale fu condannata al rogo. Beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV, Giovanna d'Arco è oggi patrona di Francia e eroina nazionale.
1: Chi è nato oggi?
0: Oggi facciamo gli auguri al presentatore TV Piero Chiambretti, nato ad Aosta il 30 maggio 1956. Attivo dagli anni 80, Chiambretti è uno dei volti più noti della TV italiana, dove ha condotto trasmissioni di grande successo come Marchette e Chiambretti Night.
1: Cinema.
0: Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi, coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Dal film L'attimo fuggente.
1: Proverbio del giorno.
0: Non perdere la pazienza è già pazienza. Proverbio giapponese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. 30 maggio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche in questo weekend. Cominciamo subito dall'Ariete. Più ambiziosi del solito, vorrete più che mai mettervi in mostra in ambito professionale, con il rischio però di strafare e di ottenere il risultato opposto. Ricordate che l'umiltà è una dote importante, sempre. Toro, buone nuove in ufficio. Colpito dalla vostra abilità, un superiore non esiterà ad affidarvi un incarico di grande responsabilità. Un passo avanti verso la tanto sospirata promozione. Scelti i collaboratori più adatti, vi butterete a capofitto in questo lavoro. Gemelli, alti e bassi dal fronte del cuore. Se siete in fase di conquista potreste subire una battuta d'arresto, ma niente di particolarmente catastrofico e duraturo. Domani la caccia riprenderà alla grande. Per quanto riguarda la coppia invece ci vorrebbe molto, ma molto più dialogo tra di voi. Cancro, più caratterialmente deboli del solito, avrete la tendenza a complicarvi la vita con dubbi e incertezze privi di fondamento. Parlatene con qualcuno che ne sa più di voi e fidatevi anche di chi vi vuole bene. Leone, un collega anziano con il suo modo di fare troppo invadente vi renderà la vita impossibile. Non riuscirete a combinare niente di costruttivo e sarete costretti a fare gli straordinari per recuperare il tempo perduto. Evitate di offenderlo però con parole poco gentili. Vergine, vi sveglierete nervosi, senza voglia di uscire di casa e di incontrare gente, ma il dovere vi chiama e, nolenti o volenti, sarete costretti a recarvi al lavoro. Ma come dice un proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere. Bilancia, vi sveglierete oggi pieni di grinta e con tanta voglia di fare. Se poi si aggiunge anche la carica delle stelle dalla vostra parte, non c'è da meravigliarsi se vi sentiate completamente su di giri e pronti a vincere il mondo intero. Scorpione, in arrivo novità importanti dall'estero. Per alcuni potrebbe trattarsi della vincita di un viaggio, per altri un corso di aggiornamento, per i più giovani una gita scolastica in qualche città d'arte. Sagittario, piccoli imprevisti, soprattutto se siete in viaggio, si concludono senza gravi conseguenze, se non con una spesa imprevista che rischia comunque di mettervi di cattivo umore. Mantenete la calma, se non altro per la tutela della vostra stessa salute. Capricorno, le stelle vi saranno vicine e non mancheranno di invadervi con la loro influenza positiva qualunque cosa facciate. Vi regaleranno fascino e romanticismo che riuscirete ad usare nel modo più opportuno. Anche la preda più furba e più ambita cadrà nella vostra trappola. Acquario, se non avete impegni urgenti da portare a termine, fate prendere aria alla materia grigia con letture, hobby e attività sportive. Un giorno di ferie sarà più che sufficiente per ricaricare le batterie. Pesci, poco disponibili verso chi vi chiede aiuto e un po' troppo gelosi della vostra privacy, affronterete gli altri con diffidenza. Peccato che i primi a soffrirne sarete proprio voi, che vi taglierete fuori da soli da iniziative e rapporti molto interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
4: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: Chi trova Banco Metalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
12: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
13: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Claudio.
1: Buongiorno, benvenuti, buon sabato 30, ragazzi.
2: Che cazzo doveva dire oggi?
1: Siamo in super festa, Maurizio? Lo possiamo dire?
2: Mi sento
1: dai,
2: debole
1: Maurizio,
2: oggi, molto debole.
1: Oggi stiamo di compleanno, come si suol dire.
2: Lo so, ma è iniziato a mezzanotte di stanotte, di stamattina.
1: E
2: come
1: finirà
2: dire?
1: Stasera a mezzanotte.
2: E finirà, abbiamo
1: tanti
2: iniziato
1: auguri,
2: bene.
1: Tanti auguri Maurizio, buon compleanno al nostro grande Maurizio di Bari.
2: Oggi abbiamo raggiunto un numero che piace tantissimo a tante persone.
1: Cioè,
2: che non diciamo, indovinate qual
1: 33.
2: È il numero.
1: 33.

0: Calma ragazzi, ho pagato da bene a tutti quanti, ho lasciato
1: vero,
0: 100 euro in un bar, 100 euro in un altro bar, 100 euro in un altro bar, 100 euro in un altro bar, 100 euro, insomma ho lasciato tutta la pensione, l'ho distribuita.
1: Bravo.
0: Anche se lo Stato ancora non me l'ha data, oggi è 30.
1: hai fatto in anticipo,
0: hai fatto bene,
1: bisognava farlo.
0: Vabbè, ho fatto tutto il possibile. Ho caricato e scaricato mia moglie, gli ho caricato il telefono ieri sera.
1: Meno male.
0: Gli ho caricato la carta. Gli ho caricato tutto.
1: Ti vedo carico, anche
0: sì,
1: a te.
0: No, ma scarico, ma scaricato.
1: No,
0: se devo
1: no,
0: dire la
1: ragazzi,
0: verità.
1: Oggi è super carico il nostro Maurizio.
0: Va bene, va bene, dai, ce la metteremo tutta.
1: Esatto.
0: Intanto, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 30 maggio.
1: Esatto.
0: Si festeggia Santa Catomena.
1: Si festeggia il compleanno di Maurizio. Se
0: Santa Rita
1: piacere.
0: Da Cristo Re, Santa Rosangela,
1: no,
0: da Cristo Re.
1: Non c'è nessuna santa.
0: Santa Rosangela da Cristo Re.
1: Fammi parlare stamattina. Se qualcuno vuole fare gli auguri, te li può fare, No.
0: No,
1: sì.
0: Papà,
1: 333-166-5757 è il numero al quale potete interagire questo sabato mattina a Radio Puglia.

0: fatemi salutare qualcuno. Ti vorrei ringraziare innanzitutto per la torta che ha portato, che adesso posterà una foto.
1: Ecco, esatto,
0: adesso,
1: bravo,
0: Rosangela posterà la foto della torta che ha fatto lei personalmente.
1: Sì, sì, con le mie
0: mani. Con l'aiuto di donne.
1: No, di nessuno.
0: Non
1: l'ho
0: c'è
1: fatta.
0: La mano del prete, no, la benedizione, no. L'hai benedetta almeno la torta.
1: La benedirò io la torta. Io faccio un appello ai miei colleghi. Ragazzi, ho bisogno di una mano qui. Ci sono una valanga di messaggi. Non ce la posso fare da sola, vi aspetto
0: vabbè,
1: qui.
0: Dai, mettiamolo operaio.
1: Ci sto. Allora, dammi il tempo di scrivergli un po' di saluti.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Poi li facciamo in diretta qui su
0: bene.
1: Radio Puglia. Voi restate là, ragazzi. Ah, Gianni Morano.
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno Maurizio, che hai fatto le ore piccole stanotte? Ciu ciu ciu ciu ciu.
1: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti e tanti auguri a Maurizio.
2: Tanti auguri Maurizio, 69. Quest'Italia bella e pazza,
3: si divide su ogni cosa, casa. Buongiorno Radio Puglia, sono Isabella e Mina.

0: Lo so che oggi il tuo compleanno, perché domani è mio. Franco parti da un augurio di cuore per i tuoi 100 anni, giusto?
1: Buongiorno Maurizio, Antonio da Conversano. Caffè ci vedo,
2: buongiorno Maurizio.
3: Maurizio, buongiorno, tanti auguri dallo staff di Marco da Menopoli. Sin da me, Maurizio, ma stasera non la mando la fonda a conversare.

0: Mauri, chiamiamo dal Conad di noci. Mauri, auguri, sin doppi, senti!
1: Buongiorno Radio Puglia, Maurizio, auguri di buon compleanno.
2: Puglia, puoi mettere la canzone Tutta l'Italia? Auguri Maurizio!
1: Anno da Gianfranco e Giallo da Putignano. Auguri per i tuoi 18 anni.
3: Buongiorno carissimo Maurizio. Io mi chiamo Angela e mamma Anna di Conversano. Buongiorno carissima Rosangela. Caro Maurizio, ti vogliamo fare tantissimi auguri di buon compleanno da parte mia, Angela, da parte mia di mamma Anna, da parte mia di mio padre Michele di Conversano.
4: Maurizio, buongiorno, tanti auguri. Un suggerimento da mio padre: quando lui arrivò a 69 disuagliò gli estriti, scema a 71, quindi informati su 71.
5: Buongiorno Radio Puglia,

0: Buongiorno Radio Puglia, tanti tanti ma tanti cari auguri di vero cuore a Maurizio, ormai una presenza quotidiana, un amico virtuale ma anche reale. Ti auguro tutto il bene di questo mondo, Maurizio, e un abbraccio grande a Radio Puglia. Si vo-
1: Buongiorno, augurissimi Maurizio, augurissimi
2: Maurizio.

0: Salutare Anna Maria, Sabrina e Donato, ha detto il padre Pio di Necattaro. Ciao Danny.
1: Pietro Pio, non mi ci sta Danny. Vabbè, dai. Avrà bevuto ieri sera e stamattina.
2: Ma ci stava uno per saccare, dai, ci sta. Io intanto

0: chiede poi, dice: Maurizio, scusa, mi indichi proprio il bar dove devo andare, perché lei non ne ha trovati. Auguri da Drink Melina, da Samuele di Monopoli e da tutto lo staff della locanda del Riccio di Savelletti.
1: Vabbè, dai, oggi saremo a mangiare, dai.
0: Ecco.
1: Arriviamo tra
0: sì,
1: poco.
0: Andiamo?
1: La torta, la foto l'hai fatta, eh? Hai
0: Io
1: fatto la
0: sì,
1: foto?

0: Auguri e comunque anche dei miei fiori, ciao.
1: Auguri Maurizio, ti dedico la canzone di Mengoni.
2: Qual è la canzone di Mengoni?
3: E ce ne sono tante, ne ha fatte tante.
2: Mengoni.
3: Dai, scegliamo una nuova.
2: Forse sarà due polmoni.
3: No, no, è Mengoni.

0: Buongiorno Radio Puglia, mi puoi mettere tanti auguri per Maurizio? Auguri.
1: Ma voi la frutta di amica? E grazie.
2: Radio Puglia.
3: Auguri Maurizio, ti dedico la canzone di Mengoni. Che brutta la vecchiaia.
1: Aia, aia. Ma voi la frutta realistica? E grazie.

0: Buongiorno Maurizio, auguri, auguri da parte di un ragazzo albanese di Noi Cattaro, Sabafti. Ti auguro tante cose belle e felicità. Sei diventato
1: vecchio. Buongiorno Maurizio, grande saluto a tutti. Oggi si sta abbronzando la luna.

0: Allora ringraziamo tutti quelli che hanno messaggiato fino a questo istante, mandate i vostri vocali se volete, se potete, quando volete.
1: Esatto. Sempre al 333-166-5757. Qui siamo in grande festa oggi a Radio Puglia. Abbiamo scoperto che sono 69, ma è vero, Maurizio?
0: Se che ne so.
1: O sono ogni credenze anno,
0: ogni anno,
1: oh,
0: ogni anno diamo i numeri. Sì, diamo i numeri. Vabbè, dai. Non ha importanza l'età. Ciò che è importante
1: è quello che ti senti.
0: Essere duro al momento giusto.
1: Oddio.
0: Essere morbido quando devi essere morbidello.
1: È vero anche quello, eh?
0: Sì. Cioè, bisogna essere, come devo dire, andare in metamorfosi.
1: Mm-hmm.
0: Eh?
1: Sì, vabbè,
0: essere
1: subire
0: un camaleonte.
1: Esatto, camaleonte.
0: In una maniera. E cambia
1: sapersi
0: colore.
1: Adeguare e adattare.
0: Adeguare. Per esempio, quando tua moglie diventa pesante, che fai?
1: Non lo so. Non ho la
0: metti
1: moglie.
0: In dieta.
1: Ecco.
2: Radio

0: Buongiorno amore, e stasera devi fare lo sporcaccione.
1: Ho fatto già, sporcato tutto.
2: Maurizio, 69 anni? Anni, eh? La posizione non la puoi fare più, sei diventato vecchio.

0: all'alba di un nuovo compleanno vi diciamo tutti quanti che, come dicevamo prima e come vi dico adesso e speriamo di dirlo anche dopo,
1: soprattutto dopo,
0: non conta l'età.
1: No, infatti, quello è solo un numero. L'età,
0: quello è solo un numero. Tanto ricordatevi che dovete morire tutti quanti.
1: Ecco,
0: questo è scontato.
1: Che sorpresa!
0: Prima o poi tutti quanti ce ne andremo, forse ritorneremo con
1: chi lo sa.
0: Con un ricordo della vita precedente, ma dovete sapere che i geni si trasmettono.
1: Vabbè,
0: l'eredità si trasmette attraverso quegli zoi che ogni uomo lancia fuori dal missile e che la donna riceve nella stazione spaziale.
1: Io vorrei farti una domanda.
0: E allora
1: stamattina.
0: Io sono nato almeno 5 volte, quindi questa è la 5ª volta che vivo.
1: Che bello.
0: Speriamo di incontrarti di nuovo in una prossima vita. Ti ricorderai niente, ma fissalo bene nella mente.
1: Ci riconosceremo.
0: Ricordati che sei esistita di nuovo e ci rincontreremo qui, non a Radio Puglia, a Radio Luna.
1: In un'altra radio.
0: Perché saremo tutti quanti sulla Luna.
1: Ma sicuramente in radio. Più tardi ti devo fare una domanda relativa al tuo compleanno.
0: Sì.
1: Ecco, quindi restate
0: alla
1: spalla.
0: Domanda.
1: No, te la voglio fare dopo. Creiamo un po'
0: perché?
1: Di suspense.
0: Un po' di suspense.
1: Allora facciamo così, io ti faccio la domanda, sì. Tu però la risposta me la dai magari dopo la pubblicità.
0: Va bene, allora fammi la domanda.
1: Il ricordo più bello di questi di questo anno appena trascorso.
0: Ah.
1: Ok, no, mi devi dare dopo la risposta.
0: Sì, per favore, ricordi belli quando ce ne sono. Con tutta una.
1: Sporcati Maurizio Di Bari!
0: Ce la fai ancora a fare senza
1: ma
0: dai,
1: che ne sa?
0: Ha ragione Bocco!
1: Ma che ne sa? Scusa, dobbiamo chiedere a Vanna, scusate. Poi la chiamiamo.
0: Ma ce ne sei, un amico mio voleva scoprire che cos'era il 69. E allora andò a prostitute e provò, dice voglio fare il 69. Dopo un poco sentiva una scorreggia, poi un'altra scorreggia, un'altra scorreggia.
1: Maurizio,
0: non mi piace, non lo faccio più il 69.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
2: Sì, ma portarli a casa è un problema.
3: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Maurizio, buongiorno e auguri, buon compleanno da Paolo, Toro di Cicel.
1: Maurizio, auguri dello staff di tutta Villa nei Cattaro.
2: Buongiorno Maurizio, tanti auguri di buon compleanno da Nina da Bari.
1: Maurizio, 100 di questi 69.
3: Buongiorno Maurizio, Tino da Putignano, tanti auguri per il tuo compleanno.
4: Buongiorno Maurizio, tantissimi auguri e 100 di questi giorni.
5: Auguri Maurizio dalla squadra ACB.
6: Buongiorno Maurizio, tanti auguri da Sabino, il migliore trattorista della Puglia.
7: Maurizio, sono 36 una gamba e 30 all'altra.
1: Ma è mori, l'abito è dovuto pagare, Maurizio.
8: Buongiorno Maurizio, buon compleanno, senti che ha detto compleanno. Comunque te lo dico in francese, joyeux anniversaire. Mi metti la canzone Cioccolato, per favore?
9: Maurizio, sempre quello è il vizio.
10: Maurizio, buongiorno. Maurizio, dici a Kid? E sono Kid 41 anni, non so per fare.
6: Mauri, tanti di kiss, bel auguri.
11: Buongiorno Maurizio, auguri, buon compleanno da Angela che vive in Germania. Ciao, auguroni.
12: Buongiorno da Conversano, la squadra di Vagno vuole dedicare al nostro Sherry la canzone di Gigi D'Alessio, Mon Amour.
13: Mauri, non mi dire niente, ma ormai è diventato il mio motto di vita. Sei tu, pizza, sei!
14: Non conta l'età, conta l'alzabandiera la mattina. Auguri, Maurizio!
15: Maurizio, buongiorno. Io sono nato nel 69 e lo faccio il 69.
16: Buongiorno, Maurizio. Ti voglio fare gli auguri di buon compleanno. Il numero che piace a tutti è il 69 e vorrei dedicare una canzone WhatsApp a tutte le donne che devono sempre sorridere, mai piangere. Grazie, ciao, buona giornata.
17: Buongiorno Maurizio, sono Lorenzo, voglio salutare la mia compagna Giuditta.
18: Tanti auguri a te, tanti auguri a Maurizio.
19: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare gli albanesi di Noi Quattro tutti. Buongiorno, buongiorno e buon lavoro.
20: Cavallo pazzo, pecorelle smarrite, rispondete.
21: Tanti auguri a Maurizio, quando chicco.
22: Buongiorno Maurizio. Buongiorno Radio Puglia, mette la canzone Rum Cioccolata.

0: velocità massima
1: all'auto, giusto? Stiamo parlando
0: la velocità massima è 69,
1: Maurizio,
0: perché dopo 69 si accappotta.
2: Radio Puglia,
0: parlavamo di 69, facciamo le prove, dai.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mattino?

0: per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 968 20 477. Seguici sui social.

0: 86 Fiat 131. Sai che mio padre aveva una Fiat
1: vecchia auto della 131. Fiat, la 131. Poi fece anche
0: ricordo
1: la 132 e la 130.
0: Dai, io ricordo la Fiat.
1: Poi fece la 127, la 126. Insomma,
0: perché è stata fatta
1: ne hanno
0: dopo?
1: Fatti in tutti i colori. No, sto scherzando. Voglio dire che la Fiat è iniziata con la 500, poi ha fatto 126, 127, 125 era più grande, poi c'è stata la 130, 31 e 32, poi ha fatto la 164, la 167, insomma è andata avanti con i numeri.
0: Ora siamo arrivati alla 500?
1: La nuova. Grande, 500.
0: Esatto.
1: E come vogliamo ricordarvi e come mi ha detto mia moglie, non lo usi? Mettilo in vendita.
2: Tutti per una per tutti. Radio Puglia.
3: Radio Puglia.

0: mille di questi giorni.
1: Buongiorno Maurizio, vedi che ciliegia abbiamo trovato, auguri.
2: Coraggio Puglia, la testa gira.
3: Un saluto al nostro amico Franco, da, in particolare dall'amico Vito, che gli dedica una canzone a vostra scelta. Franco, comunque la prossima volta ricorda di mettere il salame piccante e il provolone. Grazie Franco, un abbraccio.
4: Mauri, non mi dire niente, ma ormai è

0: salutare il mio amico Rolian Ciuchelari, grazie, grazie e una buona giornata per tutti, ciao, ciao.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare una richiesta, se è possibile, per Pamela e Francesco, mia figlia che fa 11 anni di matrimonio, il loro anniversario, e volevo una canzone di Achille Lauro, una delle ultime, a piacere vostro. Grazie mille, arrivederci.
2: Ciao a tutti, Anna è?
3: Bea la piccola Sti.
2: Facciamo tanti auguri a Maurizio e ci troviamo dove?
4: Al parrucchiere Excentrica. Auguri Maurizio!
2: Auguri da

0: Grazie.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Lorenzo con la canzone di Vivere di Vasco Rossi.
2: Auguri Mauri, sono la tua Sissi preferita, posso venire a spegnerti la tua candelina? Ah. Come

0: nostra amica Rosalia che ci ha scritto per l'appunto per farti gli auguri, Anna che ci ha scritto da Valenzano, Francesco da Casa Massima e anche il nostro Pasquale a Puglia Noise ha detto fai gli auguri a Umest. Sai che le persone sì. Diciamo i titolari, no? Una volta si chiamava Umest. Ma ancora non hai visto niente, caro. Quando
1: mi
0: assaggerai la torta,
1: la lacrima, è meglio che mi scappa la lacrima e non mi scappi qualche altra cosa.
0: Ecco, appunto. Non hai ancora risposto alla mia domanda, però.
1: Sì.
0: Tra poco, dai. Te l'ho fatta prima la domanda, Maurizio. Allora, ti ho chiesto uno dei ricordi più belli di questo anno appena trascorso.
1: Non me ne viene uno.
2: Cioccolata non sono mai.
0: Pensa, ripensa.
2: Io un bacio
1: cioccolata!
2: Alla

0: Radio Puglia, voglio salutare tutto lo staff della macelleria Romanazzi.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto speciale al mio amico Pasquale Pasqualicchio dell'azienda agricola d'Alessandro.
2: Auguri Maurizio e complimento, niente?
3: Volevo fare una dedica all'amico Franco da parte di Vito e salutare i suoi amici Ugo Liones e Checo Liones.
4: Auguri Mauri, auguri dal magico tuo.

0: Che bella posizione, nominato 69, quanto l'adoro. Mamma mia, che bei ricordi. Auguri Mauri, sono la tua sissi preferita. Posso venire a spegnerti la tua candelina? Con molto piacere, verrei. Tanti baci.
1: Buongiorno Maurizio, ti dai un buon grande saluto alla nostra squadra della Romania, a Giovanni, a Giorgio e a Basile. Grazie Maurizio.

0: la festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
0: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Bam bam, bambina.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Sabina per farle gli auguri, ma Sabina evidentemente è occupata stamattina.
1: Logicamente non rompete le scatole alle persone quando hanno da fare. Oggi è una giornata particolare, distruttiva, quindi facciamo gli auguri a Sabina,
0: da Graziella e Domenico.
1: Quindi se vuole vede il nostro
0: numero e può richiamarci.
1: Ci richiama e la mettiamo in diretta.
0: E intanto come si usa dire, Maurizio?
1: E poi dobbiamo fargli auguri a tanta altra gente non riusciamo a farli.
0: Esatto.
1: Li faremo per radio.
0: Esatto.
1: Non
0: tra poco li diremo tutti, perché insomma è una giornata per noi molto particolare.

0: pronto? Non è pronta.
1: Non è pronto, neanche lui è pronto. Lui invece è Nicola. Stiamo... Ciao Nicola, buongiorno, benvenuto. Sei in diretta su Radio Puglia.
0: Dov'è?
2: Dimmi.
1: Nicola, dimmi. Ti chiamo perché voglio
0: fare... Nico, ma è il tuo compleanno oggi, Nicola?
2: Sì.
1: Tanti auguri!
2: Grazie,
0: sei così
2: grazie.
0: Triste per 20 euro che hai pagato da bene.
1: Ma no, veramente, mo fai vedere. Hai pagato da...
2: gli amici miei a dirlo, giusto?
1: Certo, sì. In realtà è tutta la squadra di Sanicandro e in particolare Gianvito Damone che vogliono farti tanti auguri di buon compleanno, Nicola.
2: Grazie, grazie, Ricambio, no, grazie per me.
1: Perfetto, tanti baci, ciao Nicola.
2: Ciao.

0: Tanti auguri Maurizio e tanti auguri anche a Roberto Mastro Giacomo.
1: Buona la mia combricola augurandogli una buona giornata e un buon lavoro.
2: Auguri Maurizio! 69!
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
15: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
16: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Eravamo indecise tra la poesia, il balletto e alla fine cosa abbiamo deciso di fare, tesoro?
1: Dobbiamo fare una canzone.
0: Eh sì, eh.
1: Per chi la dobbiamo fare? Per? Ma?
0: Maurizio.
1: Infatti chi c'è qui? Bea, la piccola sticker. Siamo pronti?
0: Yes. Uno, due, vai. Tre, via, vai.

0: Cioè, io dico ora che ci devi minimo una cena, un pranzo, non so, ci porterà fuori.
1: Beh, noi siamo venuti qua apposta.
2: Piccola già una volta vi ho portato a
0: mangiare. E che c'entra? Mica il compleanno.
1: È andato in prescrizione.
0: Brava. No, ma io non ho capito.
2: Perché ha anticipato il compleanno. Perché io il compleanno.
0: Non allora, si festeggia
2: allora,
0: in anticipo.
2: Devi sapere,
0: no, porta male. No, no, no, porta male.
2: No, devi
0: vero?
2: Sapere che il mio compleanno quando arriva, poi dura per un mese.
0: Cioè, ma non era ancora arrivato, Anna, non ti fare incartare.
2: Ma come avevamo un mese e mezzo, abbiamo anticipato
0: non
2: la
0: va
2: settimana.
0: Non vale, Maurizio. Vabbè, vedi, mi spiace, non vale.
2: Vedi che vuole questo.
1: Va bene, va bene.
0: Senti, che favore, vuole? Che apri, vuole. Dai.
2: Pronto,
0: apri. Chi sei? Fuori. Ciao.
3: Buongiorno, buongiorno, voglio fare auguri al capo.
0: Ma chi sei?
3: Arianna.
0: Arianna, no, credevo. Arianna, devi cantare con noi. Scusa,
3: Questa parte, se volete ripetiamo subitissimo.
0: Va bene, sei in diretta, ti ascolta il capo.
3: Auguri, Maurizio.
2: Grazie, grazie, grazie.
3: Quanti messaggi oggi, eh?
0: Arianna.
2: Ma ce l'ha fatta Fabri.
0: Arianna stava dicendo che sì. L'altra sera quando siamo andati a cena, no? Ti ricordi?
1: Pizze ecco, buonissime.
0: Ecco, pizze, carne, tutto buonissimo. Possiamo dire dove siamo stati? Vabbè, dove siamo stati siamo stati. Dice che quelli erano i festeggiamenti per il compleanno. Io no. Non ci so.
2: Facciamo
1: poi
2: di
1: non
2: nuovo.
1: C'era la torta.
2: Vabbè, qual è? Tanto
0: è giusto, Arianna?
2: Tanto dura un mese e mezzo. Lo facciamo dopo il 15 luglio. Là.
1: Va bene.
2: Perché ho già tanti impegni fino.
0: Ok, noi ci siamo, tutte libere, certo. Tutte disponibili.
1: Certo. Anche Bea la piccola speaker, ci sei pure tu?
4: Bea.
1: Yes. Yes.
0: Lei parla in, ormai. Lei parla in inglese, eh? Diciamo qualcos'altro.
4: In English.
0: In English, diciamo.
1: What's your name?
0: Però alzati un po',
1: alzati
0: Bea.
1: Un po'. My name is? Come ti chiami?
4: Bea la piccola speaker.
1: Ah, giusto, doveva mettere anche the small speaker.
0: The little speaker. C'è anche jingle, va bene. Ok, Maurizio.
3: Un bacio a tutti,
0: ciao Arianna.
1: Ciao.
0: Ciao bella.
1: Ciao a tutti.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il

0: www.guarini.it. Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.

0: un pezzo che suena.
1: Ciao Vittoria, buongiorno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Ciao.
1: Ciao, buon compleanno, è il tuo compleanno oggi?
2: Sì.
1: Perfetto, io ti sto chiamando perché ovviamente qualcuno mi ha chiesto di farti questa sorpresa. Questo qualcuno è la tua amica Maria.
2: Grazie.
1: Beh, allora, vogliamo lasciare un messaggio per Maria? È stata così carina, è vero? Grazie Maria, glielo dico io. Auguri a te, Vittoria.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao,
2: mille.
1: Ciao, ciao.
2: Grazie.

0: 5, 1, 3, 6.
1: Che ti ha detto? Che ti ha detto?
0: Lascia il tuo messaggio.
1: Sta facendo un casino, alla fine non risponde. Allora, chi dobbiamo fare gli auguri da parte di
2: Nicola,
1: chi?
2: Tanti auguri da parte di tua zia. Tua zia.
1: Come si
2: Angela,
1: chiama la zia?
2: Angela, Angela da Bari. Ah.
1: Che diceva Angela, hai visto tanta premura, tanta
2: esatto, lei ci teneva
1: frenesia,
2: molto, ma alla fine non ci ha risposto.
1: Hai visto quando dici Angela?
2: Vabbè, si usa dire Maurizio.

Ancora buongiorno ragazzi, benvenuti, buon sabato, buon 30 maggio. Facciamo altri saluti, anzi altri auguri. Auguri ad Antonella da Bari per, anzi il contrario, da Antonella da Bari per suo fratello Nando Borea. Dice che mi deve portare a fare i giri con la moto. Un saluto da Massimiliano a sua madre Matilde di Conversano che sta raccogliendo le ciliegie. Dice datele un po' di forza, dai, forza, forza Matilde, che poi veniamo a mangiarci le ciliegie. Gaetano ci saluta dalla provincia di Taranto. Poi ancora un saluto a Lorenzo, a Vita che ci scrive da Bari. Auguri a Maurizio da Gildo, Carmela e Roby, Mimma. Un augurio arriva anche da Amburgo da parte di Paolo. E Vittoria dice auguri a Maurizio e anche a me. Quindi auguri anche a te Vittoria e un saluto anche alla nostra amica Angela.

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: tutti i giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

Che cosa fai stasera, Mauri? Come dice la canzone di Noemi, se non sbaglio. Che cosa fai questa sera? Sei molto curioso, curiosa.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: dovevamo raggiungere un po' di persone per gli auguri, ma oggi è una giornata gotica, quindi non siamo riusciti a raggiungerli. Facciamo gli auguri a Vito.
1: A Vito, sì, da parte degli amici di lavoro, poi ad Antonella da parte della squadra di Lella Giuliano, e poi abbiamo ancora degli auguri per Arianna che arrivano da parte di Anna, Teresa, Mariangela, Antonella, Claudia, Giannino, Irene, Giusi, Manuela, Dina, Virginia, Milena e Rita. Sono proprio tantissimi.
0: Tra poco che abbiamo in diretta?
1: Maurizio Costanzo Show.
0: No, ah, no, che c'entra? No, abbiamo una
1: lo
0: persona.
1: Lo so, volevo fare una battuta. Abbiamo Livio l'erede che ci parlerà della prossima, perché ci siamo ormai, Sagra delle ciliegie.

0: pietra per me.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
5: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
6: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotta.

0: Anzi, sembra di essere il Grande Fratello con queste canzoni. Allora, siamo in weekend e siamo... Oh, beh, che belle queste! E siamo in prossimità, diciamo, stiamo per prepararci per il prossimo weekend. Spieghiamo perché. Perché il prossimo weekend vedrà a Turi la Sagra delle Ciliegie, dove per il secondo anno noi come Radio Puglia, oltre ad essere media partner, saremo occupati per tre sere, per l'appunto il 5, il 6, 7 in piazza Silvio Orlandi con il format Sherry On Air. E io ho il piacere questa mattina di presentarvi, perché qui vicino a me Livio Lerede, il presidente dell'associazione In Piazza, che è l'associazione per l'appunto che si occupa di organizzare la Sagra delle Ciliegie. Allora, intanto benvenuto Livio.
1: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa ci aspetta quest'anno?
1: Vi aspetta un tripudio di emozioni, perché
0: che bello!
1: Quest'anno ci siamo lanciati oltre, e quindi non solo la Sagra 5, 6 e 7 giugno, che stiamo considerando il gran finale di una serie di eventi di tutto il tempo delle ciliegie a Turi. Quindi già da stasera ci sono delle manifestazioni, alcune ne abbiamo già fatte, convegni scientifici, tecnici, e stasera iniziano i ragazzi delle nostre scuole che portano in scena uno spettacolo in vernacolo turese.
0: Ah, dove, che bello, interessantissimo.
1: Con delle canzoni scritte da loro, quindi racconteranno un po' quella che è la vita contadina, la vita di Turi in questo periodo.
0: Ok.
1: Poi... questo oggi e domani. Giorno
0: e
1: uno,
0: dove questo? Stasera sempre piazza... J7, dove ci sarà te alla zia, ci sarà anche Apulia Noise, quindi saremo lì per farvi divertire, vi aspettiamo tutti là.
1: Sì, inaugureremo poco prima delle mostre fotografiche che abbiamo fatto con il fotografo Nico Nardomarino di Conversano, dove che abbiamo intitolato Atlante, è l'Atlante del nostro paese, quindi ci sono professionisti, artigiani, che hanno posato su un set unico stile Caravaggio, quindi c'è un gioco di chiaroscuro, e porteremo in scena quelle che sono la vita di Turi, che non è l'economia di Turi, che non è solo legata alla ciliegia.
0: Perfetto, andiamo avanti, siamo arrivati al primo
1: giorno 2 giugno, festa della Repubblica,

0: la sera abbiamo uno spettacolo tra moda e musica. Inizieremo con festeggiare la celebrazione degli 80 anni della Repubblica. Non vi svelo niente perché sono tutte sorprese che potrete vedere lì quella sera.
1: Venendo sul posto.
0: E subito dopo sfileranno delle attività commerciali di Turi con i loro prodotti, il loro abbigliamento, che va dal classico allo sportivo, costumi da bagno, okay, insomma un po' di tutto, intervallato da spettacoli musicali. E poi 3 e 4 torna Turi Master Sherry, che è il nostro concorso di cucina con ingrediente principale la ciliegia ferrovia. Ci sarà una prima giornata dedicata ai non professionisti, quindi agli amatoriali, e il giorno 4 con professionisti che stanno venendo da tutta la Puglia per cimentarsi con un primo piatto, un secondo piatto con la ciliegia ferrovia, perché il dolce è troppo semplice. E quindi ci siamo un attimo complicati la vita, sì. E poi il 5 partiamo per la sagra.
1: Come dicevamo, noi saremo in piazza Silvio Orlandi con il format Sherry On Air, quindi vi aspettiamo tutti lì. Noi diciamo anche, Livio, che c'è la possibilità comunque di consultare il programma attraverso la pagina Facebook, la pagina Instagram Sagra Ciliegia Ferrovia di Turi, oppure c'è anche un sito. Vuoi dirlo tu?
0: Sì, il nostro sito dedicato www.sagraciliegiaferrovia.it. Troverete tutte le informazioni e venite, perché il programma che vi ho appena raccontato è appena la metà di quello che sarà.
1: Esatto, noi non possiamo svelare tutto, vi aspettiamo a Turi.
2: Speriamo che ci sarà il nostro caro amico Don Cosimo Schena, la nostra perla preziosa, il mio amico scout, il prete divulgatore d'amore più sexy che ci sia, che possa fare il suo libro.
1: Allora non possiamo proprio mancare. 5, 6 e 7 vi aspettiamo per la sagra della ciliegia. Vogliamo dire, Livio, ma quest'anno com'è come campagna quella delle ciliegie?
0: Diciamo che l'inizio ci ha fatto un po' penare perché c'era quella pioggia, quel ventaccio che ha rovinato un po' la Bigarò. Uh-huh. Però la ferrovia, vi posso assicurare che, tranne una piccola zona che purtroppo ha avuto la grandine, è di qualità, come puoi ben vedere.
1: Sto vedendo,
0: è quasi alla misura di una piccola albicocca.
1: È vero.
2: Mettiamola in bocca.
1: Io non ci sono mai stata, per cui ti chiedo, Livio, se io vengo a Turi per la sagra, ho la possibilità di acquistare anche, giusto? Degustare.
0: Assolutamente sì.
1: Acquistare la ciliegia, per cui venite. I soldi. venite a trovarci a Turi, ci sarà da divertirci e soprattutto da mangiare delle ottime ciliegie. Grazie a te per essere stato qui con noi a Radio Puglia. Vi aspettiamo 5, 6, 7 a Turi, sagra della ciliegia.
2: Arianna tutte le sere.
1: Sì, ci saranno. Esatto. Arianna, Antonio e Anna.
3: I carcerati avranno un'ora d'aria in piazza.
1: Grazie.

0: aspetta Maurizio, c'era Livio che voleva dare altri dettagli rispetto alla sagra. Esatto, vai Livio, Livio, vai, è tutta tua il microfono, perché ci sono degli altri momenti.
1: Sì, ci sono tanti altri momenti
0: di cui voleva renderci partecipi, di cui voleva renderci partecipi Livio, dicevo.
2: Grazie.
0: Vai Livio.
1: Quindi dicevo, il 5 sera sul palco di Cerio Nero, oltre i balli e tutte le follie di te alla zia, sarà intervistata la giornalista Barbara Politi, che nasce come food blogger e quindi racconterà la sua esperienza in sagra, il suo percorso formativo e quindi la sua vita. Il giorno 6, Serena Montucchiari, una donna nell'ortofrutta che viene da Rimini, che ha accettato quasi, era più che felice di venire a Ture, di scoprire questa saga. Lei inizialmente la vedeva come una saga, una delle tante saghe di paese, poi si è resa conto ed è venuta scappando. E poi, come dicevate prima, la domenica sera intervisteremo Don Cosimo Schena.
0: Perfetto, ok. Allora, quindi abbiamo chiaro che oltre a mangiare delle ottime ciliegie non ci sarà solo la ferrovia, o ci sarà solo la ferrovia?
1: Assolutamente vietato, solo ed esclusivamente ferrovia.
0: Perfetto, solo ciliegia ferrovia, perché questa è la sagra della ciliegia ferrovia. Ribadiamo, 5, 6 e 7 giugno a Turi vi aspettiamo per la sagra della ciliegia ferrovia, io e Livio, ma non solo, tutta Radio Puglia. Grazie Maurizio, noi abbiamo concluso.
2: Grazie, ve ne andate?
0: No, siamo qui con te.
2: Io me ne sto andando.
0: Dove devi andare tu?
2: A
0: qui la festa continua.
2: Va bene, allora buon appetito a tutti e grazie per gli auguri a tutti quanti.
0: Esatto,
2: fatemi
0: ringraziamo
2: vedere al bar qui giù. Sì. Che sta arrivando.
0: Fatevi vedere, tanto lui non si fa trovare, non vi preoccupate. Grazie a tutti, buon weekend.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi.

0: sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: E Luca, t'ha deciso?
10: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
11: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
9: stai senza pensiero.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42. 1, 2, 3, 4.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340-821-46-74.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
1: Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros. Senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner al secondo turno, lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei sedicesimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen, dell'altro baby prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come 5 sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri 3 tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata il sole splenderà ovunque grazie alla persistenza di un campo di alta pressione, il tutto in un contesto climatico estivo con temperature massime tra i 25 e i 30 gradi. Da segnalare la ventilazione che a tratti sarà moderata con mare poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il sole continuerà a splendere ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco velati, clima già mite al primo mattino con temperature minime intorno ai 20 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Chiedo.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldomoro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Una sola azienda, tante soluzioni.
10: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: sentito?
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 2664 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
4: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Almanacco del giorno. Sabato 30 maggio 2026. È il 150° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giovanna. Il nome ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. 30 maggio del 1431, a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo. Conosciuta anche come la Pulzella d'Orléans, contribuì a risollevare le sorti della Francia durante la Guerra dei Cent'anni, guidando vittoriosamente le armate francesi contro quelle inglesi. Catturata dai borgognoni, Giovanna fu venduta agli inglesi, che la sottoposero a un processo per eresia, al termine del quale fu condannata al rogo. Beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV, Giovanna d'Arco è oggi patrona di Francia e eroina nazionale.
1: Chi è nato oggi?
0: Oggi facciamo gli auguri al presentatore TV Piero Chiambretti, nato ad Aosta il

0: 30 maggio 1956. Attivo dagli anni 80, Chiambretti è uno dei volti più noti della TV italiana, dove ha condotto trasmissioni di grande successo come Marchette e Chiambretti Night. Cinema. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi, coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Dal film L'attimo fuggente. Proverbio del giorno. Non perdere la pazienza è già pazienza. Proverbio giapponese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. 30 maggio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche in questo weekend. Cominciamo subito dall'Ariete. Più ambiziosi del solito, vorrete più che mai mettervi in mostra in ambito professionale, con il rischio però di strafare e di ottenere il risultato opposto. Ricordate che l'umiltà è una dote importante, sempre. Toro, buone nuove in ufficio. Colpito dalla vostra abilità, un superiore non esiterà ad affidarvi un incarico di grande responsabilità. Un passo avanti verso la tanto sospirata promozione. Scelti i collaboratori più adatti, vi butterete a capofitto in questo lavoro. Gemelli, alti e bassi dal fronte del cuore. Se siete in fase di conquista potreste subire una battuta d'arresto, ma niente di particolarmente catastrofico e duraturo. Domani la caccia riprenderà alla grande. Per quanto riguarda la coppia invece ci vorrebbe molto, ma molto più dialogo tra di voi. Cancro, più caratterialmente deboli del solito, avrete la tendenza a complicarvi la vita con dubbi e incertezze privi di fondamento. Parlatene con qualcuno che ne sa più di voi e fidatevi anche di chi vi vuole bene. Leone, un collega anziano con il suo modo di fare troppo invadente vi renderà la vita impossibile. Non riuscirete a combinare niente di costruttivo e sarete costretti a fare gli straordinari per recuperare il tempo perduto. Evitate di offenderlo però con parole poco gentili. Vergine, vi sveglierete nervosi, senza voglia di uscire di casa ed incontrare gente, ma il dovere vi chiama e, nolenti o volenti, sarete costretti a recarvi al lavoro. Ma come dice un proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere. Bilancia, vi sveglierete oggi pieni di grinta e con tanta voglia di fare. Se poi si aggiunge anche la carica delle stelle dalla vostra parte, non c'è da meravigliarsi se vi sentiate completamente su di giri e pronti a vincere il mondo intero. Scorpione, in arrivo novità importanti dall'estero. Per alcuni potrebbe trattarsi della vincita di un viaggio, per altri un corso di aggiornamento, per i più giovani una gita scolastica in qualche città d'arte. Sagittario, piccoli imprevisti, soprattutto se siete in viaggio, si concludono senza gravi conseguenze, se non con una spesa imprevista che rischia comunque di mettervi di cattivo umore. Mantenete la calma, se non altro per la tutela della vostra stessa salute. Capricorno, le stelle vi saranno vicine e non mancheranno di invadervi con la loro influenza positiva qualunque cosa facciate. Vi regaleranno fascino e romanticismo che riuscirete ad usare nel modo più opportuno. Anche la preda più furba e più ambita cadrà nella vostra trappola. Acquario, se non avete impegni urgenti da portare a termine, fate prendere aria alla materia grigia con letture, hobby e attività sportive. Un giorno di ferie sarà più che sufficiente per ricaricare le batterie. Pesci, poco disponibili verso chi vi chiede aiuto e un po' troppo gelosi della vostra privacy, affronterete gli altri con diffidenza. Peccato che i primi a soffrirne sarete proprio voi, che vi taglierete fuori da soli da iniziative e rapporti molto interessanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi. Strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
12: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
13: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
14: Ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materiale?

0: materasso che vuoi tu.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.

0: per me.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata il sole splenderà ovunque grazie alla persistenza di un campo di alta pressione, il tutto in un contesto climatico estivo con temperature massime tra i 25 e i 30 gradi. Da segnalare la ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il sole continuerà a splendere ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco velati, clima già mite al primo mattino con temperature minime intorno ai 20 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: Acquaparco Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparcoignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquaparco Ignazia, un mare di divertimento.
1: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 30 maggio 2026. È il 150esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giovanna. Il nome ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
1: Il 30 maggio del 1431, a Rouen, in Francia, la 19enne Giovanna d'Arco viene bruciata sul rogo. Conosciuta anche come la Pulzella d'Orléans, contribuì a risollevare le sorti della Francia durante la Guerra dei Cent'anni, guidando vittoriosamente le armate francesi contro quelle inglesi. Catturata dai borgognoni, Giovanna fu venduta agli inglesi, che la sottoposero a un processo per eresia, al termine del quale fu condannata al rogo. Beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV, Giovanna d'Arco è oggi patrona di Francia e eroina nazionale.
2: Chi è nato oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri al presentatore TV Piero Chiambretti, nato ad Aosta il 30 maggio 1956. Attivo dagli anni 80, Chiambretti è uno dei volti più noti della TV italiana, dove ha condotto trasmissioni di grande successo come Marchette e Chiambretti Night.
2: Cinema.
1: Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi, coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Dal film L'attimo fuggente.
0: Proverbio del giorno.
1: Non perdere la pazienza è già pazienza. Proverbio giapponese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: sembra per me.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. It, aperto tutti i giorni.
10: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

no, e ridi. Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Feste

0: vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: sarà per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 1420 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
8: Ora in onda la replica di Ranking Song.

da sentire. Sì, perché abbiamo sentito le prime due della classifica. Eh sì, iniziamo così, la classifica di Radio Puglia, la Ranking Song. Iniziamo ascoltando anche la terza posizione.

questa canzone ha una settimana di vita, eppure va forte, molto chiesta dai nostri amici e amiche di Radio Puglia. Continuiamo con la quinta posizione. Prima abbiamo sentito

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
8: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
1: Radio Puglia.
2: Questa è al numero 7. Prima abbiamo ascoltato il numero 6 della Ranking Song.

0: invece i PTN. Chi sono? Li conoscete i PTN? Come un no? No, avvicinatevi, datemi una risposta. I PTN
1: sono i pinguini tattici nucleari.
0: I pinguini tattici. Oh, benissimo. Abbiamo ascoltato prima Sorry, scusa, lo siento. Abbiamo degli amici e amiche di Putignano. Fatevi sentire un urlo, un urlo. Applauso. Ci sono. Provate a immaginare quanti sono sulla base di questo applauso. Secondo te, quanti sono? Scrivicelo al 333-166-5757. Numero WhatsApp di Radio Puglia. Adesso ascoltiamo un'altra canzone attualissima che è così, sta scritto. Cioè, sul computer, sei la più bella del mondo di Raf. Ma ragazzi, è vecchia. Non è che c'è qualche errore. Ah, ho capito, è uno scherzo. Mannaggia, mannaggia. Già sento un canale. Cioè, nel senso, da un padiglione della cuffia. Ce la faremo anche oggi. Dai, allora. All'ottava. Non c'è sei la più bella del mondo di Raf, ma di, indovinate, di fatevi sentire, avvicinatevi, provate, indovinate, dai, vai, di sei la più bella del mondo, una canzone attuale di, che è al numero 8 di Radio Puglia, un cantante, prova.
1: Rocco Hunt.
0: È questo.

0: Ragazze, cosa state ascoltando adesso? Vediamo un po' se gli ospiti che sono in studio sono pronti, preparati, informati sui programmi nuovi di Radio Puglia, come questo che state ascoltando adesso. Si chiama?
1: Ultimo!
0: Uno! Allora, il nome della classifica di Radio Puglia. È difficile? Venga signora, venghino! Ranking Song! Nella Ranking Song ascoltiamo anche il numero 9 occupato da...
1: Ultimo!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: spiego. Non conoscete, siccome non conoscete questo programma, la classifica di Radio Puglia, vi spiego io un po', quando va in onda, perché vi sta piacendo, no? O no?
1: Sì.
0: Sì, oh. È una classifica che dura un'ora. Va in onda il venerdì, la sera, alle 6. Oh. Poi, questa diretta qui, che è del venerdì, va in onda anche il sabato e la domenica alle 4. Oi? Dopo teniamo, mi fa spiegare. Allora, 4. Un sabato e la domenica. Uno dai. E sì, a se, e sì, eh? Chiaro?
1: Dai.
0: Fatta la lezione, adesso dobbiamo fare pure la presentazione. Oh! Di un disco che va molto forte, però si trova nella posizione numero 10. Beh, è come se avesse un numero 10 dietro la maglia della squadra, no? La squadra dei cantanti numero 10, importante, no? Beh, però non si trova al primo posto della classifica, perché questa è una classifica, la classifica sai che cos'è? C'è un ragazzo che vuole venire a dire la sua. Significato di classifica. Però... ti puoi avvicinare, se ce la fa, con le rotelle se vuoi. Stava seduto sulle.
2: Allora, significa dal primo al decimo posto. Cioè, okay. I primi tre, okay. Sono i migliori.
0: Ma noi adesso siamo alla decima posizione. Solo che la ranking song non sono 10. Non è una top 10, una top 20. Sono 20. 20. Allora, no, dopo la 10, che ascolteremo fra pochissimo, ascolteremo altre. 9, no, più 9, 19, più di altre 10. 10 più 10, ok. Per arrivare alla ventesima. Noi al contrario stiamo andando in onda, hai capito? Non stiamo facendo la classifica dalla ventesima alla prima. Stiamo andando a salire con i numeri, dall'1 al 10, a 20. È giusto?
2: Giusto.
0: E questa è la classifica al contrario e si chiama Ranking Song.
2: Ranking Song.

classifica. Dunque, partendo dalla classifica dal primo posto, il Pricio non c'è più. Questo è il tempo. È una classifica senza Pricio. Perché ora bisogna.

0: sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile!
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
8: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

0: mentre siamo al giro di boa della ranking song, c'è adesso da ascoltare l'undicesima posizione. Però questa posizione ce la presenta un'amica. Lei si chiama Martina ed è molto ma molto brava a fare la speaker. Sentiamo, allora, all'undicesimo posto cosa ascoltiamo?
1: Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
0: Sì! Va bene, ottimo, direi più che ottimo.

0: questa canzone?
1: Sì.
0: A me no, però va bene lo stesso, dai. Se non fossimo diversi non staremmo qui. Allora, adesso la nostra Tania ci presenta la 12ª posizione, una canzone straniera, inglese. Perciò bisogna essere bravi a pronunciarlo. Sentiamo.
1: Allora, la 12ª posizione, sì, abbiamo Harry Styles con American Girls.
0: Anche lei, più che ottimo.

e durante la primavera 2026 va forte anche questa di Harry Styles, American Girls, mentre passiamo anche ad un altro cantante, chi è? Achille Lauro, Comuni.

0: Allora, adesso la presentiamo in putignanese.
1: Allora,
0: pensato? Come si dice? Ok. È di Elettra Lamborghini. Adesso il titolo verrà tradotto in dialetto.
1: Allora, è un po' difficile, ci proviamo. Bambambina si dice pitch pitch nen. No. Oppure
0: pitch pitch pitchen.
1: Pitch pitch pitchen. Vabbè, ci sono molti modi per dirlo in Puglia, quindi okay, per questo
0: okay, allora
1: abbiamo diverse sfumature.
0: Un'altra sfumatura, ci piace. Potiessa...
1: Vediamo. E non lo so, pcnin.
0: Amenen. E quindi bam bam bambina. Amen. Ah no.
1: È
0: amen, amen, è nata la cosa.

0: Buonasera.
1: Oh,
0: buonasera a te, che ti chiami?
1: Antonio.
0: Si è presentato, è Antonio di
1: Putignano.
0: Cosa facciamo a Putignano a quest'ora noi? Giochiamo a carte? Che facciamo quando non lavoriamo?
1: Usciamo. Andiamo al bar.
0: Oh,
1: ci facciamo l'aperitivo.
0: Perché non salutiamo il barman di fiducia?
1: Il bar Dolci Voglia di Claudio Bove.
0: Eccolo qua!
2: Ero un impostore, mi sono imposto re. Solo con sudore, lacrime e sangue. Perché ho portato la croce spalle che... Ora

0: capire chi non ha su davvero. Tu volevi capire come sentirti in radio. Tu volere capire come sentirti in radio. Adesso ti senti in radio?
1: Sì, mi sento.
0: Perché cosa abbiamo?
1: La cuffia.
0: Volevo sapere chi l'ha portati questi ragazzi, ragazze qua allo studio. Chi vi ha portato?
1: Io.
0: State ascoltando delle chiacchiere mentre si presenta la classifica che si chiama la Marocurtà.
1: Ranking Song.
0: Bene, la Ranking Song in onda ogni venerdì alle
1: 4.
0: Alle 4 va la replica, il sabato e la domenica va alle 4. Ti sentirai domani alle 4. Hai capito? Allora, dicevamo, invece il venerdì quando va in onda, metti la cuffia, metti che ti senti. A che ora va il venerdì? Oggi è? Che cos'è?
1: Venerdì.
0: A che ora va in onda? Inizia?
1: A che ora? Alle 18.
0: Alle 18! Molto bene, abbiamo sentito prima Volevo capire di Madame e... Il tuo rapper preferito?
1: Marrakesh.
0: Dunque, dobbiamo sentire la sedicesima. Sai qual è?
1: No.
0: Ecco, te lo dico io. Solo dopo una manciata di...
1: secondo.
0: Questo lo sai, eh?
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo!
4: Sì, ma portarli a casa è un problema.
5: Nessun problema! Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi!
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
6: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Ora in onda la replica di Ranking Song.
0: Numero 16. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Ventisettesima, ma dove avete mai sentito una classifica che inizia dal primo posto per arrivare all'ultimo, che è la ventesima della Ranking Song? Adesso arriva una canzone che piace tanto al nostro amico che è dietro a noi, io mi giro, si chiama Antonio, di' la verità, che ti piacciono i rapper?
1: Sì.
0: E allora vi spiego, vi descrivo come è vestito un ragazzo che ama il rap. Adesso vi spiego, vi descrivo un po' tutto. Ha delle scarpe, no? Poi ha dei pantaloni e ha anche una camicia. Ascolta il rap, eh? Attenzione, ha anche una giacca, quindi ha un abito di cavalli. Quanti? E poi c'è la scarpa che luccica, vero? La scarpa che luccica, sì. A punta. Beh, vestito da cerimonia. E a lui la pulzata, vieni più vicino. La cravatta però è bellissima. La cravatta è bellissima. Direi che è un profilo di chi ascolta molto rap, molto hip hop. lo so, anche quelli con la giacca, la cravatta, ascoltano Kid Yugi, Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Stiamo salutando fratelli e sorella che vanno via. Cioè, tra loro sono fratelli e sorelle. E poi c'è la mamma. E allora, siamo rimasti in quanti adesso?
1: In tre.
0: In tre, oh. Tre, cioè tu, io
1: e Gianfranco.
0: Gianfranco, che
1: Gianfranco
0: non lo...
1: Casulli, biscotto.
0: Bisco, un urlo, vogliamo sentire un urlo.
2: Beh.
0: Non si è fatto male.

Un altro urlo, pisca! Okay. Un urlo!

0: finire la classifica. Questa che è in sottofondo, che numero ha? Che numero è? Questa è la... Ho perso anche io il conto, non ce ne frega più niente della classifica. Allora, vai!
1: Infatti,
0: perché noi vestiti con cappello da rapper, occhiali da sole, dentro nello studio 1 di Radio Puglia, giacca di pelle, la collana com'è? Diciamolo!
2: Di oro!
0: Di oro! Vieni qua! Fammela vedere, fammela toccare questa collana. Ma sì, toglitela dalla cosa. Sì, toglitela da lì. Dammi argento e oro in mano, ma per piacere. Ma voglio sentire com'è al tatto. Posso provarla la collana?
2: Sì, la puoi provare.
0: Eh?
2: Sì, la puoi provare.

0: maschile o femminile?
1: Maschile.
0: Maschile. Il bracciale. Non è un bracciale. È la collana. Quindi avevo detto bene io. Ma fammela indossare, dai. Fammela indossare. Dai, ti prego, voglio vedermi come sono. È di oro, sicuro?
1: Al 100%.

0: si chiama occhiali da sole perché vuoi il sole.
1: Voi... è tutto un controverso.
0: Sì, è tutto al contrario, come la classifica di oggi, di questa puntata. Venerdì! Che data?
1: 30
0: maggio!

0: ascolterete sabato al... Mannaggia, al... 4. La domenica al... 4, venga, biscotto, capisci di chi tu te,
1: vedi? Ma bello, biscotto, ogni tanto capisci.
0: Ogni tanto si capisce, dai. Poi va anche lunedì questa classifica, in replica, alle...
1: Vai, biscotto.
0: Alle... Alle 6, come il venerdì, la Ranking Song!
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: possiamo andare via fra pochissimo, però prima dobbiamo fare il riepilogo, dobbiamo leggere tutte le 20 posizioni, da quali cantanti sono occupati, magari aggiungiamo anche il titolo della canzone, oltre al nome dell'artista. Che dici? Partendo dalla ventesima, cioè quella che abbiamo ascoltato adesso, che è di un DJ francese, Ujal, ok? Poi abbiamo la diciannovesima, che abbiamo la diciannovesima, qua, leggi qua?
1: Lady Gaga,
0: Runaway. Poi abbiamo diciottesima,
1: Kid Yugi,
0: Amelie. Francesco Gabbani, 17ª, Summer Funk. 16ª, Clara San Giovanni, Le Ragazze. 15ª posizione,
1: Marra Maquer.
0: Ok, volevo capire il titolo. La 14ª, Elettra Lamborghini. Quale?
1: Bambina.
0: Andiamo avanti. Ce la faremo. Achille Laureo, Comuni Immortali. 12ª, Harry Styles, American Girls. 11ª, Serena Brancale, Delia. E un altro che non ricordo. Chi sta? Qua? Titolo? No, Levante, l'altro cantante. Il titolo è Al mio paese. Wow, ce la faremo. 10ª posizione, Ermal Meta, Calma Metafisica. 9ª, ultimo con Romantica. 8ª, Rocco Ant, sei la più bella. Irama, Cabana al 7º posto. 6º posto, PTN, Sorry Scusa, Lo Siento. 5º, Fuminacci, Maledetto Me. 4º, Giovanotti, Alfa, Buon Vento. Al 3º, Samurai J con... Alza il tono della voce.
1: Ossessione.
0: 2º, Joliet, è Shiva con Bad. E al 1º posto si riconferma, dopo 2 settimane, La testa gira di Fred De Palma, Anitta. E chi più ne ha più
1: ne metta.
0: Oh! Oh, grazie per essere venuti qua. Ci rivediamo quando sarà, quando vi sentite meglio, eh? Passate da noi, non quando vi sentite male, perché non vogliamo sentire le lagne qua, va bene?
1: No.
0: Con una buona predisposizione umorale, se possibile, grazie. Ragazze, un bacio, un abbraccio, un saluto, prego, alza il tono della voce per piacere. Una foto, avevo capito,
1: no,
0: un saluto.
1: Anche un saluto.
0: Ah, contemporaneamente. Mamma mia, vai. Ce la facciamo.
1: Allora, vorrei fare un saluto all'amministrazione Vinella e soprattutto...
0: Vabbè,
1: al mio fratello, l'assessore Marco Certini.
0: Va bene, siccome è fratello... Allora, ho capito, alla fine siete venuti qua per far propaganda.
1: No, mi sono trovato e salutato.
0: Buona serata.

0: pietra per me.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Ti svegli col mal di schiena. E se fosse il mal

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Banda, la migliore disco music anni 70-80.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
6: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
7: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore in un contesto di alta pressione con clima caldo ed estivo, caldo al momento sopportabile con massime intorno ai 30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari poco mossi. Poi per la giornata di domenica clima già mite al primo mattino, caldo ed estivo poi nelle ore pomeridiane ma con il caldo che tenderà ad intensificarsi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
6: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23! Seguiteci anche sui social.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Biuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.

0: Radio Puglia. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Com'è romantica la pioggia?
9: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
10: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
11: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
12: www.tecnoresinesrl.it.

0: Hai sentito?
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Pippo a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: sarà per me.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Trasloc. Ballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18:30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore in un contesto di alta pressione con clima caldo ed estivo, caldo al momento sopportabile con massime intorno ai 30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari poco mossi. Poi per la giornata di domenica clima già mite al primo mattino, caldo ed estivo poi nelle ore pomeridiane ma con il caldo che tenderà ad intensificarsi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
4: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink incluso. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Bambina.
1: Radio Puglia.

0: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.

0: la buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore in un contesto di alta pressione con clima caldo ed estivo, caldo al momento sopportabile con massime intorno ai 30 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata con mari poco mossi. Poi per la giornata di domenica clima già mite al primo mattino, caldo ed estivo poi nelle ore pomeridiane ma con il caldo che tenderà ad intensificarsi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25 Bari, dentista albania.it, 393 45 81 472.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2000.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. GruppoChiarito.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino? C'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: Terra so che vuoi tu.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: sentito?
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Tano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Radio Puglia.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

sei abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.